faccia così. Sto cercando di capire chissà se c'è sta e mi ha messo a filare. Poi ci vado vicino, accarezza i capilli e ci dica così.